Il est 23h04. 23h04. Il est 23h05. Il est 23h05. Il est 23h05. 23h05. Il est 23h05. 23h05. Il est 23h05. 23h05. Il est 23h05. Il est 23h05. Il est 23h05. Il est 23h06. Il est 23h06. 23h06. Il est 23h06. 23h06. 23h06. Il est 23h06. 23h06. Il est 23h06. 23h06. Il est 23h07. 23h07. 23h07. Il est 23h07. Il est 23h07. Il est 23h07. Il est 23h07. Il est 23h07. 23h07. 23h07. Il est 23h07. 23h07. Il est 23h08. 23h08. 23h08. Il est 23h08. Il est 23h08. 23h08. Il est 23h08. 23h08. Il est 23h08. 23h08. Il est 23h08. Il est 23h09. 23h09. Il est 23h09. 23h09. Il est 23h09. 23h09. Il est 23h09. Il est 23h09. 23h09.
23h09. Il est 23h09. 23h10. Il est 23h10. Il est 23h10. Il est 23h10. Il est 23h10. Il est 23h10. Il est 23h10. Il est 23h10. Il est 23h10. Il est 23h11. Il est 23h11. 23h11. 23h11. Il est 23h11. Il est 23h11. 23h11. 23h11. Il est 23h11. 23h11. 23h12. 23h12. 23h12. 23h12. 23h12.

0: a machinery. A carbine. Made of cloth.
1: È sconsigliabile qualora vi siano signore con abiti lunghi e gonne strette. E gonne strette.
2: Perfetto.
0: A loud pop when you slide the barrel forward.
2: Ice. Beep. And transparent. Bumps.